L'émission du jour est dédiée à Yolande et à Nora. Yolande et Nora qui nous écoute. Hein? Ça va bien, mesdames? Je veux également saluer Delight. Sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo, sudo